sentia si l'amore, la sentia sopra vore, la zoncia come sole, ce la può stati la tua.